Hallun kup nonet kim lent kvala, est hallun itz, un kojonet kon lel Christo. Kot nenet sa, kons tipu mala tuk ek chung klal Jesus, noch sama koe tuk et shewa, ikten kokup ans binchanha hun schmilalel es hun shim tuk e Christo. Kot hokus antuns pon hunk e hun stuk e Maria tna Jesus es knan, più che apostolo, più che martire, è alles gesandt. Schon carne, zu uns in Tachtina, chun nachspiel tibach George. Unser Hund kuchlab.